0: colobi, un manimobi, janisse no guisha. In a colobi, un sicolobi, manicola nisha. Nicolobi, na colosinsa, nicola misha.
1: Quacqua lata, quacqua lata.